americano, produce tetezza, americano, produce Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza. Il a tetezza.

Il pezzo qua per me. Il pezzo qua per me. Il pezzo qua per me. Il pezzo qua per me. Il pezzo qua per me. Il pezzo qua per me.

Sabbia, sabbia, sabbia, sabbia, e sabbia, e sabbia, sabbia, sabbia.